sua passion predominante e la giovin principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta.

Io già suppongo e immagino che al par di me sappiate ch'io sono quel gran medico, dottor enciclopedico.

connoti all'universo e in altri siti. Benefattor degli uomini, riparator dei mali, in pochi giorni sgomberò io spazzoli spedali e la salute a vendere per tutto il mondo io voglio.

L'ho portato per la posta da lontano, mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 su.

così stupendo. Si balsamico e lisire, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di 9 lire. Ma

meglio se restavi là, dove sicuramente c'è qualcuno che si preoccupa per te. Fa freddo giù.